0: Hit radio.
1: Se lasciamo estate, sento il ritmo del mare. La notte è calda e pazza e io ti porto fuori. Andiamo in pizzeria, discoteca, sì, questo è paradiso. E tu sei bella come un angelo, sei il mio sogno proibito. Vedo le altre donne, nessuna è come te, baby. Il modo in cui cammini, come ti muovi e sorridi. Ti porterei sulla luna, in questa serra magica. No,